105.3 e con Radio Digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la Radio Digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

profumi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè. Emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

0: scarica e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Radio Caffè, la Roma della buona musica.

Stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

la sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.
1: I'm doing this for all my ladies. I know you're thinking, yo, it sound like a lullaby, right? But this is for you.

Scarica il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz, Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo

Benvenuti a tutti, buon martedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo anche oggi ad accompagnarvi insieme per il nostro consueto orario con tante notizie, con tanta musica. Vi è mai capitato di scoprire una parola nuova e poi automaticamente la sentite in giro dappertutto, come se quella parola stesse aspettando solo noi per uscire, per essere presente nella nostra quotidianità? A me succede spesso, scopro una parola che non avevo mai sentito, nei 5 giorni successivi la trovo su un articolo, la dice qualcuno in televisione, la sento al bar, ma si sono messi tutti d'accordo, quasi che l'ho imparata adesso la devo sentire sempre. Tra poco parleremo proprio di questo.

0: ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Prima vi ho fatto una domanda: perché quando scopriamo una parola nuova iniziamo a sentirla ovunque? A me succede spesso di imparare una nuova parola e poi la sento veramente ovunque nei 3-5 giorni successivi. Questo fenomeno esiste e viene chiamato effetto Bader-Meinhof, oppure illusione di frequenza. Non significa necessariamente che quella parola sia improvvisamente diventata più utilizzata, ma è cambiata la nostra attenzione. Dopo che scopriamo qualcosa, il cervello diventa più bravo a riconoscerla nell'enorme quantità, no, di informazioni che abbiamo tutti i giorni. E può succedere anche con, non solo con una parola, ma anche con un modello di automobile. Compriamo una determinata auto che prima non notavamo in giro, poi una volta acquistata, una volta che è diventata nostra, la vediamo sempre. Tutti hanno la nostra stessa auto, magari era così anche prima, però il cervello ha cambiato percezione verso quell'oggetto, quindi ci facciamo più caso. Ma può essere una maglietta, può essere un determinato colore che stiamo iniziando ad utilizzare, un taglio di capelli. Se una cosa ce l'abbiamo noi, la impariamo noi come una parola, la acquistiamo noi come una macchina, automaticamente la vedremo più spesso, ci faremo più caso. Non è che non esisteva, ecco. Ed è affascinante perché ci ricorda che non vediamo tutto ciò che abbiamo davanti, vediamo soprattutto quello a cui

0: anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: Siamo ormai agli sgoccioli quasi di quest'estate 2026, parliamo di un trucco che è stato utilizzato tantissimo in Italia per quanto riguarda il frigorifero, il trucco dell'estate è del rotolo di carta igienica da mettere appunto nel frigo. Perché? Perché è stato utilizzato questo rotolo in un posto dove non dovrebbe stare, perché il rotolo di carta igienica non si mette nel frigorifero. Restate con noi, tra poco sveliamo questo rebus. We'll be right back.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?

0: me importa.
1: Coyote vs Acme.
2: Litigata!
1: Al cinema dal 2 settembre.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Vi invito a fare una cosa: se non la fate voi stessi, controllate i frigoriferi delle persone che vi invitano a casa. Andate diretti nel frigorifero, aprite e vedete se c'è un oggetto che normalmente non dovrebbe stare lì, tipo un rotolo di carta igienica. L'idea di questo trend, che è stato utilizzatissimo nel 2026, nel mettere appunto nel frigorifero un rotolo pulito di carta igienica, è per assorbire parte dell'umidità e degli odori. Il principio di base ha senso, se ci pensiamo. La cellulosa è igroscopica e quindi può assorbire umidità dall'ambiente circostante. Durante il fenomeno può diventare più evidente perché, aprendo continuamente lo sportello, introduciamo dell'aria calda e umida che, entrando a contatto appunto con le superfici fredde, produce condensa. Naturalmente non significa che il rotolo possa sostituire la pulizia, la corretta conservazione degli alimenti o la manutenzione dell'elettrodomestico, però è una cosa, è uno di quei rimedi che attirano, perché utilizzano un oggetto completamente fuori dal proprio contesto. Il problema sarà soltanto spiegare agli ospiti perché tra uno yogurt e le zucchine c'è in mezzo un rotolo di carta igienica. Serve, è stato sponsorizzato tanto sui social, quindi se avete questi problemini, un rotolo mettetelo al fresco.

Ci sono degli oggetti, cari amici di The Mag, che utilizziamo da quando siamo bambini e proprio per questo non ci facciamo più domande, pensiamo di utilizzarli al meglio. Poi qualcuno invece ti mostra un dettaglio e pensi: aspetta, quindi per tutti questi anni ho usato male questo oggetto, tipo un mestolo, un colino. Sapete effettivamente la funzione corretta di questi oggetti? Io no, io grazie a un sondaggio e anche a un video di un creator ho capito come si utilizzano determinate cose. Tra poco

Quante cose secondo voi, amici di The Mag, usiamo ogni giorno senza sapere davvero come funzionano? Negli ultimi giorni è tornata a circolare una raccolta proprio di funzioni nascoste negli oggetti quotidiani. Per esempio, il classico contenitore americano del cibo cinese da sport può essere aperto e appiattito fino a diventare una superficie su cui mangiare. Anche lo stura lavandini non è sempre uguale. C'è quello piatto, che è pensato soprattutto per lavandine e docce, mentre per il water è più efficace quello dotato di una flangia che crea maggiore aderenza. Sono dei piccoli dettagli, ma raccontano una nostra abitudine curiosa. Appena capiamo grosso modo come funziona qualcosa, smettiamo di farci delle domande. Vale anche per elettrodomestici, confezioni, utensili che abbiamo in casa da anni. Forse ogni tanto dovremmo proprio fare un giro nella nostra cucina, dove abbiamo tutti gli oggetti, con gli occhi di qualcuno che entra per la prima volta. La curiosità del bambino, per intenderci. Potremmo scoprire che non ci servono nuovi oggetti, dobbiamo ancora capire quelli che abbiamo.

si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Calliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h03.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai,
5: a settembre
4: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2, al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
9: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
10: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
11: A me importa.
12: Coyote vs Acme.
13: Litigata!
12: Al cinema dal 2 settembre.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Café, il est 7h58.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Radio Café.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Benvenuti, traffico in aumento sulla nostra rete. Segnaliamo code sulla A4 Venezia-Trieste verso Venezia tra San Stino di Livenza e Cessalto e sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27, nonché verso Milano tra Castellana e Marghera. Inoltre sulla A4 Venezia-Padova si rallenta in entrambe le direzioni per traffico intenso tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Vi ricordiamo poi che dalle 21 di stasera alle 6 di domattina, per lavori sulla A4 Brescia-Padova chiuderanno l'entrata di Gresignano in direzione Milano e l'interconnessione con la superstrada Pedemontana-Veneta per chi proviene da quest'ultima e viaggia verso Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Germania scossa per il largo successo elettorale dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere tedesco Merz prende atto della pesante sconfitta, ma respinge le richieste di dimissioni. Bruxelles non commenta, Mosca sì, sottolineando la posizione antibellicista dei vincitori. Sentiamo Marco Mancini.
1: Friedrich Merz, il cancelliere tedesco grande sconfitto, non cede nessuna collaborazione con AfD. Il ciclone dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt scuote la politica tedesca, ma non solo. Nell'Ande e la ex DDR, AfD vola oltre il 44%. I cristiano-democratici hanno raggiunto un modesto 17%, ancora peggio la SPD a poco più del 9%. La Germania è sotto shock, esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra. Il Consiglio degli Ebrei Tedeschi e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni locali o nazionali dei singoli paesi membri, ha fatto sapere la presidente della Commissione Europea, la tedesca von der Leyen. La minaccia dell'ultradestra avanza e il nostro governo socialista è più necessario che mai, rilancia invece il primo ministro spagnolo Sanchez. Da Mosca lo staff di Putin esulta. In Sassonia-Anhalt ha vinto la voce della ragione, del tutto dimenticata tra le menzogne belliciste dei profittatori di guerra.
0: Terminate le 72 ore di tregua tra Mosca e Kiev, in concomitanza della missione diplomatica degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che hanno incontrato nel fine settimana i due presidenti, sono ripresi gli attacchi incrociati. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev in raid russi, e ci sarebbero vittime anche per droni ucraini su Saratov, nel sud della Russia. Nei colloqui abbiamo compiuto passi sostanziali, ha riferito ieri Witkoff, ma il presidente ucraino Zelensky smentisce, sostenendo che Putin non è ancora pronto ad alcun compromesso. Oggi riunione tra i ministri della difesa del cosiddetto gruppo di contatto per l'Ucraina, presente anche il segretario della NATO Rutte. Giorgia Meloni ha ricevuto ieri a Palazzo Chigi il primo ministro del Belgio, De Wever, confermata una cooperazione strettissima tra i due paesi. Al centro del colloquio tutti i principali dossier internazionali, compresa la lotta all'immigrazione clandestina. Sentiamo la presidente del Consiglio.
2: Io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa.
0: Restano critiche le opposizioni, il governo non sta facendo nulla per risolvere i problemi degli italiani, ma pensa ad aumentare le spese militari, l'affondo del leader 5 Stelle Conte.
3: Mentre il governo è concentrato sulla legge elettorale, noi invece cerchiamo di dare risposte alle persone che soffrono, in particolare alle persone con disabilità e alle loro famiglie, sopraffatti dal caro vita, dal taglio alle scuole e dalla carenza di risorse, mentre questo governo continua a programmare miliardi su miliardi per il riarmo.
0: Tornano a preoccupare le condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici parlano di condizioni gravi, ma è lucida e cosciente. La storica leader radicale, 78 anni, è stata soccorsa ieri pomeriggio nella sua casa e trasportata in ambulanza in codice rosso per un aggravamento dei suoi problemi respiratori. La leader di Più Europa, che ha superato nel 2023 un tumore polmonare diagnosticatole nel 2015, era già stata ricoverata in terapia intensiva nello stesso ospedale romano negli ultimi mesi del 2025. Il femminicidio di Lorena Sherry, l'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze ha rivelato che la 45enne era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. La donna sarebbe morta a causa della caduta a un volo di decine di metri. La valutazione definitiva sarà contenuta nella relazione dei medici, che sarà consegnata fra 90 giorni. Esame autoptico, compresi gli accertamenti tossicologici, anche sul corpo del 36enne per accertare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Intanto la Procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persona al fine di commettere un omicidio e femminicidio aggravato dalla premeditazione. Con Ranucci c'era un grande rapporto di amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale per me. Lo ha detto ieri in alcune dichiarazioni spontanee Walter Lavitola durante l'udienza del riesame a Roma. L'ex faccendiere è accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025. I suoi avvocati hanno chiesto gli arresti domiciliari in Basilicata. Calcio, la Lazio fa 3 su 3. Al Friuli batte 2-1 in rimonta l'Udinese, raggiungendo Roma Roma e Inter in testa alla classifica di Serie A. Nell'altro posticipo della terza giornata vince il Cagliari e questa sera l'Inter riparte a caccia della Champions in casa del Real di Mourinho. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
4: Pur senza l'apporto dei tifosi in rottura prolungata con lo Tito, la Lazio non sbaglia un colpo, come Davide Frattesi, l'uomo in più di Rino Gattuso al terzo gol in tre gare, stavolta al Friuli, utile a pareggiare il vantaggio dell'Udinese di Kastrom, cedendo il posto poi a quel Gudmundsson, autore del 2-1, che lancia i biancocelesti sul ponte del comando in compagnia di Roma-Inter. Nell'altro Monday Night della terza di Serie A, Cagliari-Lecce 1-0 firmato Daniel Maldini. Abbiamo accennato all'Inter, i nerazzurri stasera attesi da un incrocio del cuore in quel di Madrid contro il Real al Santiago Bernabeu. Nella prima di Champions che riporta alla mente il trionfo nella Coppa più bella, il triplete 2010, griffato da José Mourinho in panchina, da Christian Kivu, uno dei protagonisti in campo. Oggi il primo tornato alla guida delle Merengues, il secondo bravo a riscrivere la storia recente interista. Domani tocca al Napoli in attesa dell'Arsenal, giovedì a Roma e Como, poste a Istanbul col Fenerbahce e in casa con il Lipsia.
0: Infine un cenno al tennis, gli US Open rimangono senza azzurri, non riesce agli ottavi l'impresa di Luciano Darderi, superato poco fa in tre set pur combattuti dal numero uno del tabellone, il tedesco Zverev. Ed è tutto, alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
6: Hey, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè. Radio Caffè.

Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana.

che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon

0: ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 9h01.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Benvenuti sulla nostra rete. Il traffico si mantiene intenso in questi minuti. Sulla A4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code verso Milano tra Verona Est e il bivio per la A22 del Brennero. Sulla A4 Venezia-Padova, rallentamenti e code a tratti in entrambe le direzioni tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Lungo quest'ultima si viaggia in colonna verso Trieste tra Marghera e Castellane, tra Terraglio e la A27 Venezia-Belluno, nonché verso Milano tra Castellane e Marghera. Sulla A4 Venezia-Trieste code tra la A28 e San Stino di Livenza verso Venezia. Infine sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano code in uscita a Porto Gruaro per chi proviene da Conegliano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
6: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Radio Caffè. Radio Caffè. La Roma della buona musica.

0: Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.
1: La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: café elegante con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

C'è un po' del tuo profumo dentro il mio maglione. Se non lo lavo, resta qua. C'è e non riesco a fare quello che ho da fare. Non uso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore. Se no, sentirei anche la tua voce.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.
1: Stai ascoltando

0: Radio Café, il est 10h02.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora attacchi incrociati e ancora vittime nel conflitto russo-ucraino. Terminata la tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Witkoff e Kushner nelle due capitali, sono riprese le ostilità. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, in raid russi una decina, i feriti, inclusi 3 bambini, per droni ucraini su Saratov, in Russia, quasi 500 km dal confine. Senza riscontro dunque per ora, i progressi significativi dichiarati ieri dagli inviati di Trump dopo i colloqui con i due presidenti in guerra. Intanto, nell'ambito dello scandalo corruzione in Ucraina, ha annunciato le sue dimissioni il procuratore generale Kravchenko, che ha motivato così la sua scelta. È stata una decisione politica che ho preso consapevolmente. Israele continua ad uccidere nel sud del Libano, almeno 12 morti, inclusi bambini e soccorritori, per un doppio bombardamento su un palazzo residenziale. Intanto un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz getta un'ulteriore ombra sul premier israeliano Netanyahu in merito all'attacco terroristico perpetrato da Hamas il 7 ottobre del 2023. Pochi giorni prima il presidente emiratino Bin Zayed, in una telefonata, lo avrebbe avvisato con informazioni dettagliate di intelligence sull'imminente attacco, rimanendo sorpreso dalla sufficienza ostentata dal suo interlocutore. E dilaga il conflitto anche nella penisola araba. Nelle ultime ore ci sarebbero decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite dal fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Tel Aviv, le dure parole del presidente turco Erdogan. Ha trascorso la notte all'ospedale Santo Spirito di Roma Emma Bonino, ricoverata ieri pomeriggio d'urgenza in codice rosso dopo una crisi respiratoria. Le sue condizioni sono gravi, riferiscono i medici, ma è vigile e lucida. Da quanto si apprende, la storica leader radicale, 78 anni, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Il CNR conferma: è stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni nel 1950. Temperatura media 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. E anche oggi ancora caldo intenso, sebbene non ci siano allerte ministeriali per la salute in nessuna località. Un robusto cambio di rotta meteo è atteso da domani nel nord Italia e nei giorni successivi nel resto del paese per una perturbazione atlantica che porterà anche forti piogge. Basket: tracollo della nazionale femminile ai mondiali di Berlino. Le azzurre sono state travolte 71-51 dalla Cina, chiudendo il girone al terzo posto. Domani il quintetto di coach Capobianco affronterà negli ottavi l'Australia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. A causa di un veicolo in panne sulla A4 Brescia-Padova si sono formate code in direzione Milano tra Soave, San Bonifacio e Verona Est. Inoltre tra Verona Est e il bivio per la A22 si verificano rallentamenti con code per traffico intenso. Ancora per traffico intenso segnaliamo code sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra la tangenziale di Mestre e la A13, sulla stessa tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e la A27 e sulla A4 Venezia-Trieste verso Venezia tra la A28 e Sanstino di Livenza, nonché alla barriera di Trieste-Lisert verso Trieste. Ricordiamo poi che in questi minuti è prevista la chiusura per lavori dell'interconnessione tra il raccordo Marco Polo e la tangenziale di Mestre per chi proviene dall'aeroporto di Venezia e viaggia verso Milano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

0: sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto viene da sé.
1: I'm here, baby. I'm ready, baby.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica, tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè, una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
3: When you can't get what you need,

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il è 11:02.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, per le conseguenze di un incidente sulla A4 Venezia-Padova si viaggia in colonna verso Milano tra Spinea e il bivio per la A13 Bologna-Padova. Code anche per chi provenendo dalla tangenziale di Mestre vuole immettersi in A4. Code ma per traffico intenso anche sulla A4 Venezia-Trieste verso Venezia tra il bivio per la A28 e San Stino di Livenza e verso Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A4 Brescia-Padova segnaliamo invece per traffico intenso code in uscita a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Infine, a causa di lavori, l'interconnessione tra il raccordo Marco Polo e la tangenziale di Mestre è chiusa per chi proviene dall'aeroporto di Venezia e viaggia verso Milano. La riapertura è prevista entro le 12. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: sono in mezzo.
1: Gagliardo,
2: buongiorno.
3: No, ma non tanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
4: Dovreste chiederglielo.
3: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' pippo. Questo non credo, ma dai a Perri quello che li perri. Pepputto, Peppino, Peppino.
5: Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
6: Vattene da questo studio.
7: Buongiorno amici cari, è l'8 settembre, quindi 8-9 2026. Beh, quello lo sapevate, l'estate sta finendo e un anno se ne va. Le solite ovvietà. Beh, che ci stava, dai, oggi
8: il macchiatone.

MERS voto shock, non lascio, scrive il Corriere della Sera. Trionfo AfD, assedio a Merz, rischio Germania per l'Europa. Sono i tre giornali, insomma, come sempre, Corriere, Repubblica e Stampa, ve li dico sempre. La fotonotizia parla di Lorena, gettata a riva dal cavalcavia, brutta cosa. Ora tremano Meloni, Sanchez e Macron? Tremano? E lo scrive il Fatto. Germania, un terremoto, ma Merz non si arrende. Insomma, un po' dappertutto c'è la Merz che non si arrende al terremoto in Germania, perché dovrebbe arrendersi. Insomma, è stata eletta, è ancora lì. Si parla di Lorena ancora sugli altri giornali, e si parla di sport, ma diciamo che in linea di massima è questo il titolo che impera dappertutto. La Verità scrive: gli unici estremisti sono loro. Il Giornale scrive: favola, la vita, la bugia raffica per coprire Ranucci, avanti così. Non vedo niente di Garlasco, per fortuna, oggi, ma in linea di massima questi sono i titoli.

Andiamo anche a sbirciare nelle varie regioni. Shock Europa, MERS va davanti, lo scrive Il Mattino di Napoli. E però anche lì, insomma, i giornali, inchiesta sul clan Fari sugli appalti, Caserta, carburante dei Mazzarella, 3 arresti. Questi sono un po' le cose della Campania. Se invece andiamo a vedere anche qualche altra regione del sud, tipo la Puglia, vediamo un pochino se mi apre la Puglia, Bari, ecco qua, l'Eccesia lancia l'allarme fondi, BRT, ex Ilva, i giorni da dentro o fuori, rischio taglio, indotto raddoppio. Vedete che in Puglia si parla molto della storia dell'Ilva ad alta tensione, un po' su tutti i giornali di questa regione. In Sicilia invece, indagato il pilota dell'auto assassina, il giornale di Sicilia, l'onda nera sconquassa l'Europa, anche qui si parla molto di quella faccenda politica. Per andare a dare un'occhiata anche alla nostra amata Toscana, dove ci ascoltano in tanti, Comanducci allarga la piazza, Corriere di Arezzo, sequestrati 53 kg di coca nascosti tra la frutta a Livorno, hai capito? E poi cioè, è stato cancellato il gioco sessista, questa che cos'è? Fammi vedere un po' perché sono curioso. A Luna Park il toro, è il toro accettato dopo la segnalazione. Hai capito, il gioco sessista, un vecchio gioco da Luna Park, uno di quelli che prevedono una prova di forza tra gli indicatori di punteggio, i termini gay e signorina associati a bassi livelli di valore fisico. Mamma ragazzi, me lo ricordo questo, l'avevo già visto quando ero piccolo, ma ancora esiste. Vabbè, si vede che da queste parti lo fanno ancora, comunque l'hanno tolto.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Radio Caffè.
3: Parole ed emozioni con Radio Caffè. L'aroma della buona musica.

Parliamo oggi con Serenella Salomoni della frequenza dei rapporti sessuali in una coppia. Come cambiano dai 50 ai 60 ai 70? Insomma, ogni 10 anni cambia qualcosa. Ce lo faremo spiegare dalla nostra sessuologa psicoterapeuta che ben conosciamo da tanto tempo. A tra poco!

0: Buongiorno e bentornata a Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia di coppia. Buongiorno Serenella.
1: Buongiorno a voi carissimi.
0: Allora, parliamo di frequenza di rapporti sessuali in una coppia. Come cambiano dai 50 ai 60 ai 70? Che cosa succede ogni 10 anni?
1: È vero Mary, perché la domanda è: dopo 50 anni la frequenza dei rapporti sessuali è davvero destinata a diminuire? Quindi i rapporti sessuali diminuiscono necessariamente dopo 50 anni? Ma molto dipende dallo stato di salute naturalmente delle persone, sia uomini che donne. E poi per quello che riguarda specialmente il trascorrere degli anni, deve accompagnarsi ad una maggiore consapevolezza di sé e della conoscenza del proprio corpo. Vi do dei numeri che ha dato la Società Italiana di Andrologia, che nella decade che va dai 40 ai 50 anni possiamo avere una media di 1,3 rapporti a settimana. Tra i 50 e i 60 e tra i 60 e i 70 si scende ad una media tra 0 e 1 rapporto a settimana. Quindi intendo dire vediamo che con andare in là con l'età i rapporti sessuali possono anche diminuire, ma ci sono delle situazioni che fanno sì che questi rapporti diminuiscano. Intanto perché è naturale che sia così, cioè nel fatto di stare insieme per tanti anni, poi però arriva ad un certo punto anche che effettivamente la fisiologia prende sopravvento, perché da un lato ci sono dei rapporti stabili che dove le persone fanno bene per anni. L'uomo, andando in là con l'età, ha questo famoso periodo refrattario che aumenta, quindi questa è una cosa fisiologica. Nella donna è la mente che detta un'eventuale minore frequenza dei rapporti, non soltanto gli ormoni. C'è la secchezza vaginale, ci sono tante cose, e anche quello che può succedere nella coppia, quindi il lavoro, la perdita di un lavoro, il lavoro che ti dà troppo stress, e il fatto che non pensi alla coppia. Noi dobbiamo pensare ogni giorno alla coppia, costruirla e vedere cosa possiamo fare per stare bene insieme.
0: Grazie, molto gentile. Grazie Serenella, buona giornata, a presto.
1: Buona giornata a voi, ciao ciao.

prendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

0: Radio Café, il est 12h02.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati. Per le conseguenze di un incidente e traffico intenso permangono incolonnamenti sulla A4 Venezia-Padova tra Spinea e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Code anche per chi provenendo dalla stessa tangenziale di Mestre vuole immettersi in A4 verso Milano. Lungo la A4 Venezia-Trieste si segnalano rallentamenti in direzione Venezia tra San Stino di Livenza e San Donà di Piave causati da traffico intenso. Vi ricordiamo poi che dalle 21 di stasera alle 6 di domattina, per lavori sulla A4 Brescia-Padova, chiuderanno l'entrata di Grisignano in direzione Milano e l'interconnessione con la superstrada Pedemontana-Veneta per chi proviene da quest'ultima e viaggia verso Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Vediamo al solito anche i giornali del Veneto. Veneto niente case ater a chi commette reati, e sarebbe ora, aggiungo io. Marmolada, persi 9 ettari di ghiacciaio, questo è un guaio, molto molto guaio, nel RSA, questo era il gazzettino, nel RSA 4000 posti fantasma il mattino, e questo è un titolo che viene riportato un po' su tutti i giornali NEM, compreso Corriere delle Alpi, che riporta la notizia del ghiacciaio. E altre cose che possiamo vedere poi, quei 50.000 in meno a Verona, l'Ateneo, trattenete i talenti, e qui se ne parla molto. E poi c'è una fotonotizia che arriva dalla Nuova di Venezia e Mestre, e un piano per il mercato coperto di Mestre, nuovi banchi di alimentari e un bar. Favorevoli le categorie imposta di soggiorno più cara, dall'anno prossimo si pagherà fino a 9 euro a testa per notte. Il Corriere del Veneto, scuola l'anno record dei prof di ruolo, lo scrive. Altre due aggressioni in ospedale, Stefani studia il divieto di bonus ai colpevoli. Sì, infatti, perché queste persone arrivano in ospedale, bivaccano in ospedale, si lavano in ospedale, io ho visto con i miei occhi, non è che vi racconto una barzelletta, stanno al pronto soccorso, disturbano le persone che sono al pronto soccorso, si spogliano al pronto soccorso, si lavano nei bagni al pronto soccorso e poi fanno queste cose. Quindi, e perché? Perché non possono essere rifiutati al pronto soccorso. Se si fa un bonus, probabilmente, come dice il Presidente della Regione, potrebbe anche cambiare qualcosa. Vedremo andando avanti.

Abbiamo parlato spesso quest'estate di casi di salmonella e molta gente ne sente parlare, noi ne sentiamo parlare, magari non, a tanti non è capitato, ma a qualcuno potrebbe anche essere capitato senza saperlo. Questa è una bella domanda che possiamo fare al dottor Enzo Scaggiante di Malattie Infettive dell'ospedale di Belluno e che è sempre nostro ospite, è sempre così disponibile, tra poco lo chiameremo. Rimanete con noi.

0: Buongiorno al dottor Renzo Scaggiante, direttore di malattie infettive dell'ospedale di Belluno, sempre nostro ospite e c'è anche oggi. Buongiorno, come sta?
1: Buongiorno a voi, tutto bene?
0: Allora, grazie comunque per esserci anche oggi. Abbiamo detto, la salmonella, si parla spesso di questo inconveniente. Adesso non so come definirlo, se è una cosa molto o poco pericolosa, però credo che possa capitare a tutti. Come si arriva a prendere questo inghippo, diciamo, questa malattia?
1: Si arriva mangiando, introducendo dei cibi che sono contaminati con la salmonella. Il più importante di questi cibi di solito sono le uova, quindi tutto quello che viene fatto con le uova, creme, gelati, eccetera.
0: Ho capito, però è perché deve essere crudo l'uovo per avere la salmonella, perché se l'uovo è cotto, da quello che mi ricordo io, non dovrebbe esserci il problema.
1: Certo, è meno probabile, però la cottura deve essere fatta per tempi e temperature adeguate, perché la salmonella è un batterio che può sopravvivere anche, diciamo, a temperature che non siano, diciamo, quelle adeguate.
0: Ma come si fa a essere sicuri, dottor Scaggiante, che l'uovo è sano?
1: Purtroppo l'unica sicurezza che abbiamo è che sia un uovo che è stato controllato, perché la salmonella non altera il sapore dei cibi e quindi non ci accorgiamo quando ne veniamo a contatto.
0: Allora, mettiamo che il bicchiere sia già rotto, ok? Ho preso la salmonella, che cosa succede?
1: Succede che cominciano a esserci dolori addominali, febbre più o meno elevata e scariche intestinali. Poi? Di solito di salmonella si può anche guarire autonomamente. La cosa migliore è quella comunque di mantenersi idratati, perché il fastidio maggiore è la disidratazione. Ci sono degli antibiotici con cui poterla trattare e di solito la si tratta in ambiente ospedaliero.
0: Ah, ho capito, perfetto. Allora, in ogni caso, comunque, se uno si sente tanto male, può avere il sospetto di aver preso questo batterio e andare naturalmente a farsi vedere. Mi sembra tutto molto chiaro. Grazie davvero al dottor Renzo Scaggiante e a presto. Buona giornata.
1: Buona giornata a voi, arrivederci.

Notizie economiche, andiamo come sempre su Italia Oggi. Sono i comuni che hanno inviato al Ministero dell'Economia delibere di definizione agevolata, mentre è in vista del traguardo la partita della rottamazione quinques, quindi sanatorie locali per 500 enti. Mentre materie prime agricole, prezzi record, lo scrive il Sole 24 Ore, e questo è un guaio, perché poi naturalmente tutto si alza. Speriamo che si alzino, che aumentino anche gli stipendi e le entrate, così per carità, vabbè, l'inflazione andrà su e avanti, però non è possibile che aumentino tutti i prezzi e non le entrate, perché la gente poi naturalmente deve fare anche i conti, quindi diventa difficile. Andiamo avanti, tra poco i saluti anche per oggi 8 settembre. Il nostro macchiatone ha dato tutto.

Amici cari, un salutone. Domani mattina noi alle 11 saremo ancora qui su Radio Caffè. Ricordate che il macchiatone va in onda tutti i giorni dalle 11 alle 13, poi il sabato dalle 8 alle 10 c'è il meglio, quindi andiamo ad ascoltare la settimana e aggiungiamo anche cose da riascoltare, perché ne abbiamo fatte tante di belle. Che sia per voi una bellissima giornata di felicità. Ciao da Barry Mason.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

0: Radio Café, il est 12h58.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati. Per le conseguenze di un incidente e traffico intenso permangono incolonnamenti sulla A4 Venezia-Padova tra Spinea e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Code anche per chi provenendo dalla stessa tangenziale di Mestre vuole immettersi in A4 verso Milano. Lungo la A4 Venezia-Trieste si segnalano rallentamenti in direzione Venezia tra San Stino di Livenza e San Donà di Piave causati da traffico intenso. Vi ricordiamo poi che dalle 21 di stasera alle 6 di domattina, per lavori sulla A4 Brescia-Padova, chiuderanno l'entrata di Grisignano in direzione Milano e l'interconnessione con la superstrada Pedemontana-Veneta per chi proviene da quest'ultima e viaggia verso Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: da Barbara Salandri. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina con missili e droni. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui 3 bambini, e danni ad infrastrutture civili. All'indomani della larga vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt con il 44% dei consensi, apertura a sorpresa dei socialdemocratici locali ad una possibile coalizione con il partito di estrema destra. È stato eletto democraticamente e tutti ora hanno il dovere di dialogare, ha detto un dirigente regionale dell'SPD. A congratularsi coi vincitori solo il governo di Mosca, con il quale l'AfD invoca la fine delle ostilità. Ignorano la minaccia russa, commenta invece l'alta commissaria Callas. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata da un cavalcavia della 1 il 3 settembre scorso a Barberino del Mugello dall'ex compagno poi morto suicida. Stando all'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, la 45enne, originaria del Salento, sarebbe morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. I risultati definitivi degli esami autoptici saranno consegnati tra 90 giorni. La pista più accreditata è che l'aggressione sia stata premeditata, ipotesi avvalorata dagli appostamenti che l'omicida, Federico Vella, 36 anni, avrebbe fatto ad agosto sotto casa della sua ex. Quello di Lorena Sherry è il 56esimo femminicidio dall'inizio dell'anno in Italia, secondo i dati dell'osservatorio Non Una di Meno. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I 2 ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Calcio, si alza il sipario sulla nuova Champions League, prima italiana a scendere in campo l'Inter, che alle 21 è ospite del Real Madrid di Mourinho, l'uomo del triplete nerazzurro nel 2010. Domani sarà la volta di Napoli-Arsenal. Giovedì tocca Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

0: contro quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con

0: Radio Café, il est 13h58.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Bentrovati con l'informazione locale di Radio Caffè. Ieri sera l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore è volato sul sentiero numero 215 che scende dal Vandelli per una coppia del Regno Unito, lui 28 anni, lei 29enne, in difficoltà. Il ragazzo lamentava infatti crampi alle gambe e la ragazza era nel panico, probabilmente a causa della pioggia e dell'arrivo del buio. Individuati all'altezza delle scalette, con un verricello di 10 metri sono stati calati il tecnico di elisoccorso e il medico che ne hanno valutato le condizioni. Issati a bordo, i due escursionisti sono stati lasciati al passo Tre Croci, dove avevano la macchina. Nuovo tavolo al Mimit sul percorso di reindustrializzazione dello stabilimento di Hydro Extrusion Italy di Feltre, in provincia di Belluno, società norvegese leader nella produzione di alluminio a basse emissioni di carbonio e nelle soluzioni per le energie rinnovabili. Nel corso dell'incontro l'azienda ha confermato l'esistenza di consolidate interlocuzioni con un player industriale veneto operante nello stesso settore. Alla luce di questo sviluppo, il Mimit ha ritenuto opportuno proseguire il percorso in stretto raccordo con l'azienda e le istituzioni del territorio. Il tavolo è stato quindi riconvocato per il prossimo 15 settembre con l'obiettivo di esaminare gli sviluppi dell'interlocuzione e conoscere più nel dettaglio il progetto per il rilancio del sito di Feltre. La centrale del 118 di Vicenza ha attivato il soccorso alpino dei 7 comuni per un escursionista che si era fatto male a un piede nel rientro da un giro con altre 3 persone dai castelloni di San Marco e Porta Incudine. Mettendo male un piede, il 67enne di Vicenza aveva riportato un trauma alla caviglia. Tentando di proseguire sorretto dai compagni, l'uomo aveva però iniziato a sentirsi poco bene. Poiché però il malessere proseguiva, l'uomo è stato trasferito sull'ambulanza fatta arrivare e partita per gli accertamenti del caso verso l'ospedale di Asiago. Oggi sono stati inaugurati i 6 nuovi spazi polifunzionali al liceo Ferrari di Este, sezione artistica Corradini, ricavati dal recupero funzionale del fabbricato ex falegnameria. I lavori hanno riguardato il restauro conservativo dell'edificio vincolato alla soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici e sono durati circa un anno. La scomparsa di Francesco Piccolo lascia un vuoto profondo nelle istituzioni venete e in tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo e di lavorare al suo fianco. A soli 68 anni ci lascia un uomo e un amministratore serio, pacato e sempre attento alle esigenze del territorio che rappresentava. È quanto dichiara Andrea Tomaello, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale del Veneto, esprimendo il proprio cordoglio per la scomparsa di Francesco Piccolo, per molti anni consigliere e assessore regionale. È tutto per questa edizione, ci risentiamo alle prossime. Buona continuazione su Radio Caffè.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, oggi pomeriggio alle 17:00.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla 4 Venezia Trieste, per traffico intenso, segnaliamo code tra la Tisana e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Si viaggia regolarmente sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova, a partire dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, lo svincolo di Grisignano sarà chiuso in entrata in direzione Milano. Sempre dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani, inoltre, è chiuso l'allacciamento tra la superstrada Pedemontana Veneta e l'A4 per chi proviene da Treviso e si mette in A4 con direzione Venezia. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.

0: Barbara Salandri. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore, decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina con missili e droni. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui 3 bambini, e danni ad infrastrutture civili. All'indomani della larga vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt con il 44% dei consensi, apertura a sorpresa dei socialdemocratici locali ad una possibile coalizione con il partito di estrema destra. È stato eletto democraticamente e tutti ora hanno il dovere di dialogare, ha detto un dirigente regionale dell'SPD. A congratularsi coi vincitori solo il governo di Mosca, con il quale l'AfD invoca la fine delle ostilità. Ignorano la minaccia russa, commenta invece l'alta commissaria Callas. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata da un cavalcavia della 1 il 3 settembre scorso a Barberino del Mugello dall'ex compagno poi morto suicida. Stando all'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, la 45enne, originaria del Salento, sarebbe morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. I risultati definitivi degli esami autoptici saranno consegnati tra 90 giorni. La pista più accreditata è che l'aggressione sia stata premeditata, ipotesi avvalorata dagli appostamenti che l'omicida, Federico Vella, 36 anni, avrebbe fatto ad agosto sotto casa della sua ex. Quello di Lorena Sherry è il 56esimo femminicidio dall'inizio dell'anno in Italia, secondo i dati dell'osservatorio Non Una di Meno. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I 2 ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Calcio, si alza il sipario sulla nuova Champions League, prima italiana a scendere in campo l'Inter, che alle 21 è ospite del Real Madrid di Mourinho, l'uomo del triplete nerazzurro nel 2010. Domani sarà la volta di Napoli-Arsenal. Giovedì tocca Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo rallentamenti in direzione Venezia tra Redipuglia e il bivio per la A34. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre nelle notti di martedì 8 e mercoledì 9 settembre, nella fascia oraria notturna compresa tra le 21.30 e le 5.30, verrà chiuso lo svincolo di immissione della stazione di Mira Oriago in direzione Trieste. È prevista la deviazione del traffico alla stazione di Mirano Dolo. Dalle 21.30 di mercoledì 9 settembre alle 5.30 di giovedì 10 settembre inoltre verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

Radio Caffè. Si sente la differenza. Radio Caffè. La grande musica di tutti i tempi. I suoni e le canzoni di oggi.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa di un veicolo in fiamme, chiuso in entrata allo svincolo di Redipuglia in direzione Venezia. In questa stessa direzione inoltre rallentamenti tra Redipuglia e il bivio per la A34. Spostiamoci ora sulla tangenziale di Mestre, dove si registrano code tra la rotatoria della Miranese e Marghera in direzione Padova. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, il est 17h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Cafè Local News. Local News.
1: Bentrovati con l'informazione locale di Radio Cafè. Quanto accaduto al pronto soccorso degli ospedali riuniti Padova Sud è un episodio grave e inaccettabile. A nome mio e delle istituzioni che rappresento desidero esprimere la mia piena vicinanza agli operatori che si sono trovati a gestire una situazione di estrema pericolosità, insieme al mio sincero ringraziamento per la professionalità, il coraggio e la prontezza dimostrati. La consigliera regionale Giorgia Bedin interviene sull'episodio avvenuto presso il pronto soccorso degli ospedali riuniti Padova Sud e richiama l'attenzione sulla necessità di garantire condizioni di sicurezza a chi ogni giorno lavora all'interno delle strutture sanitarie. Nella mattinata odierna in San Giorgio delle Pertiche, Padova, i carabinieri della Compagnia di Cittadella, unitamente ai militari del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Padova, stanno intervenendo in via del Santo all'altezza del Civico 69, dove all'interno di un bacino del fiume Tergola è stata rinvenuta un'autovettura priva di targhe e finita in acqua. Dai primi riscontri sul sedile posteriore del veicolo è stata notata la presenza di un corpo privo di vita. Indagini in corso, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Padova per le operazioni di recupero del veicolo. Approvato il bando regionale Il Veneto Artigiano anno 2026, finalizzato all'erogazione di contributi in conto capitale alle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2018, numero 34, norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto. Le domande possono essere inoltrate a partire dalle ore 10 di martedì 8 settembre 2026 fino alle ore 12 di martedì 29 settembre 2026. Verso le ore 21 di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti a Marcon in via delle Industrie per una perdita di ossigeno dall'impianto di un'azienda che utilizza il gas per le proprie lavorazioni. Nessuna persona è rimasta coinvolta. I vigili del fuoco arrivati da Mestre con due squadre hanno provveduto a mettere in sicurezza l'impianto chiudendo la valvola principale e a verificare il resto dell'impianto insieme al tecnico preposto dell'azienda. L'intervento è terminato dopo circa 4 ore. È tutto per questa edizione, ci risentiamo alle prossime. Buona continuazione su Radio Cafè.
0: Radio Cafè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, questa sera alle 20.
3: Radio Cafè.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Venezia Trieste riaperto lo svincolo di Re di Puglia, precedentemente chiuso in entrata a causa di un veicolo in fiamme in direzione Venezia. Al momento si registrano code per traffico intenso tra Palmanova e Re di Puglia in direzione Trieste. Traffico rallentato poi sulla tangenziale di Mestre in direzione Padova tra la rotatoria della Milanese e Marghera. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Ascolta Radio Cafè ogni momento.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

0: Radio Café, il est 17h58.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it. Radio Gaffè.
4: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Come una finale invece è il battesimo nel lungo cammino della Champions League. Ore 21, Real Madrid contro Inter, il Santiago Bernabéu. Stelle a confronto Mbappé e Lautaro, Bellingham e Çalhanoğlu, solo per citarne qualcuna. Ma più di tutto, José Mourinho, l'uomo del triplete 2010 contro Christian Kivu, su Alfiere in campo e oggi sulla panchina nerazzurra. Linea Madrid.
5: Passano le ore, aumenta l'adrenalina per questa sfida che nobilita la prima giornata del maxi girone di Champions League. Real Madrid-Inter, il grande ex José Mourinho contro il suo vecchio scudiero ai tempi del triplete Christian Kivu. Location da sogno, il rimodernato Santiago Bernabéu, dove 16 anni fa i nerazzurri alzarono la Champions League, ma lo Special One non cede ai facili sentimentalismi.
6: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere, non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
5: Kivu intanto elogia così il guru portoghese.
7: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
5: Inter priva dell'infortunato Di Marco, in attacco iniziano Lautaro e Thuram, assenze anche nel Reale ma scalpita Mbappé, numerosi i tifosi interisti al seguito, temperature intorno ai 30 gradi, arbitra l'inglese Oliver. Da Madrid Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
4: Domani l'esordio nella coppa più bella, altrettanto di gran blasone, chiama in causa il Napoli di Allegri, 2 KO su 3 in campionato in attesa al Maradona dell'Arsenal. Giovedì Fenerbahce Roma Como Lipsia. Insieme al Real Inter queste le altre gare di oggi della prima giornata di Champions, alle 18:45 è Capatene Lask, Bruges Aston Villa, alle 21 Porto Manchester City, Dortmund Villarreal, Lille Betis. La prossima settimana avranno inizio l'Europa League con Juventus e Milan, la Conference con l'Atalanta ai nastri di partenza. E a proposito di Juventus, non arrivano buone notizie per Luciano Spalletti, già privo tra gli altri di Yıldız e Thuram. Dopo il consulto di stamattina a Lione, Manuel Locatelli, infortunatosi domenica contro il Milan, sarà operato in giornata al ginocchio per la rottura del menisco esterno. Il capitano bianconero rischia uno stop da 3 a 6 mesi. Tennis, anche l'ultimo italiano deve dire addio agli US Open, esce di scena negli ottavi seppur a testa alta, Luciano Darderi, battuto 6-2, 6-2, 7-6 dal tedesco Sascha Zverev, che nei quarti se la vedrà contro l'olandese Van den Zandschulp. Stasera scattano i quarti con il derby americano Tiafoe Mikkelsen, stanotte in copertina Shelton Alcaraz. Tra le donne la prima semifinalista è Coco Gauff. Pallavolo consegnato agli archivi l'argento delle azzurre, mancano 2 giorni all'inizio degli europei maschili. 14 convocati di Fefe De Giorgi, CT della nazionale che giovedì, nella splendida cornice di piazza del plebiscito a Napoli, debutterà contro la Svezia. Torna in gruppo Alessandro Micheletto, reduce da 8 mesi di stop per l'infortunio alla schiena. Sabato a Modena, Italia-Grecia, nel girone anche Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia. Infine il basket, spero di poter portare a vedere la massima sia i tifosi della Roma che quelli della Lazio, lo ha detto Francesco Totti, che oggi si è presentato nel ruolo di senior advisor del club capitolino della Serie A di pallacanestro, che fa capo a Paul Matiasic, già proprietario di Trieste. L'ex capitano giallorosso, di cui tifosi auspicavano l'ingresso nella società dei Friedkin, ha precisato: io non abbandonerò mai la Roma, quella è la mia prima pelle, avrò modo e tempo di festeggiare il centenario. Ed è tutto, buona serata.
8: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati all'ascolto. Partiamo dalla A4 Venezia-Trieste, dove a causa di un incidente si registrano code tra Redi Puglia e Palmanova in direzione Venezia. Un altro incidente viene segnalato poi sul tratto Venezia-Padova della 4 tra il bivio per la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Su questa stessa carreggiata code tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Concludiamo proprio sulla tangenziale di Mestre, qui traffico rallentato tra la rotatoria della Miranese e Marghera in direzione Padova e tra la rotatoria della Miranese e la Castellana sulla carreggiata opposta. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 19h02.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa di un incidente, si procede in coda tra Re di Puglia e Palmanova in direzione Venezia. Spostiamoci sul tratto Venezia-Padova della 4, anche qui per incidente, code tra Spinea e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Su questa stessa carreggiata, rallentamenti tra il bivio per la tangenziale di Mestre e il bivio per la A13. Sempre sul tratto Venezia-Padova della 4 in direzione Trieste viene segnalato un altro incidente, qui code tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Infine traffico rallentato in direzione Padova sulla tangenziale di Mestre tra la rotatoria della Miranese e Marghera e tra la rotatoria della Miranese e la Castellana in direzione Trieste. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 20h02.
1: Radio Café, Local News. Local News.
2: Bentrovati con l'informazione locale di Radio Caffè. Quanto accaduto al pronto soccorso degli ospedali riuniti Padova Sud è un episodio grave e inaccettabile. A nome mio e delle istituzioni che rappresento desidero esprimere la mia piena vicinanza agli operatori che si sono trovati a gestire una situazione di estrema pericolosità, insieme al mio sincero ringraziamento per la professionalità, il coraggio e la prontezza dimostrati. La consigliera regionale Giorgia Bedin interviene sull'episodio avvenuto presso il pronto soccorso degli ospedali riuniti Padova Sud e richiama l'attenzione sulla necessità di garantire condizioni di sicurezza a chi ogni giorno lavora all'interno delle strutture sanitarie. Nella mattinata odierna in San Giorgio delle Pertiche, Padova, i carabinieri della Compagnia di Cittadella, unitamente ai militari del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Padova, stanno intervenendo in via del Santo all'altezza del Civico 69, dove all'interno di un bacino del fiume Tergola è stata rinvenuta un'autovettura priva di targhe e finita in acqua. Dai primi riscontri sul sedile posteriore del veicolo è stata notata la presenza di un corpo privo di vita. Indagini in corso, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Padova per le operazioni di recupero del veicolo. Approvato il bando regionale Il Veneto Artigiano anno 2026, finalizzato all'erogazione di contributi in conto capitale alle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2018, numero 34, norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto. Le domande possono essere inoltrate a partire dalle ore 10 di martedì 8 settembre 2026 fino alle ore 12 di martedì 29 settembre 2026. Verso le ore 21 di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti a Marcon in via delle Industrie per una perdita di ossigeno dall'impianto di un'azienda che utilizza il gas per le proprie lavorazioni. Nessuna persona è rimasta coinvolta. I vigili del fuoco, arrivati da Mestre con due squadre, hanno provveduto a mettere in sicurezza l'impianto chiudendo la valvola principale e a verificare il resto dell'impianto insieme al tecnico preposto dell'azienda. L'intervento è terminato dopo circa 4 ore. Oggi sono stati inaugurati i 6 nuovi spazi polifunzionali al liceo Ferrari di Este, sezione artistica Corradini, ricavati dal recupero funzionale del fabbricato ex falegnameria. I lavori hanno riguardato il restauro conservativo dell'edificio vincolato alla soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici e sono durati circa un anno. La centrale del 118 di Vicenza ha attivato il soccorso alpino dei 7 comuni per un escursionista che si era fatto male a un piede nel rientro da un giro con altre 3 persone dai castelloni di San Marco e Porta Incudine. Mettendo male un piede, il 67enne di Vicenza aveva riportato un trauma alla caviglia. Tentando di proseguire sorretto dai compagni, l'uomo aveva però iniziato a sentirsi poco bene. Poiché però il malessere proseguiva, l'uomo è stato trasferito sull'ambulanza fatta arrivare e partita per gli accertamenti del caso verso l'ospedale di Asiago. È tutto per questa edizione, ci risentiamo alle prossime. Buona continuazione su Radio Caffè.
1: Radio Caffè Local News.
3: Prossimo appuntamento con informazione locale, domani pomeriggio alle 14.
4: Radio Caffè.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buonasera e bentrovati. Sull'A4 Venezia-Trieste, a causa di 2 distinti incidenti, proseguono le code tra Redi Puglia e Palmanova in direzione Venezia. Un altro incidente viene segnalato sul tratto Venezia-Padova dell'A4, qui code in direzione Milano tra Spinea e il bivio per la tangenziale di Mestre. Su questa carreggiata inoltre rallentamenti tra il bivio per la tangenziale di Mestre e il bivio per la 13, code sulla carreggiata opposta tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Concludiamo proprio sulla tangenziale di Mestre, qui traffico rallentato in direzione Padova tra la rotatoria della Miranese e Marghera e tra la rotatoria della Miranese e la Castellana in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza. Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h03.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Radio Café.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sfida ad Israele e a Trump da parte del Regno Unito. Ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati, secondo il diritto internazionale. Immediata la reazione di Tel Aviv, dove Netanyahu rimane nell'occhio del ciclone. Daniela Ubaldi.
5: Il governo britannico riconosce che nelle zone della Cisgiordania è in atto una pulizia etnica dei palestinesi perpetrata dai coloni terroristi. Durissimo l'intervento alla Camera dei Comuni del ministro degli esteri britannico Ed Miliband. Non credo che il popolo britannico voglia che noi sosteniamo l'occupazione accettando prodotti provenienti dagli insediamenti nei nostri negozi e supermercati, dice, annunciando l'introduzione del divieto di importazione di merci provenienti proprio dagli insediamenti illegali nei territori occupati. Alla formalizzazione risponde anche una dichiarazione congiunta di adesione e sostegno da parte di 11 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la replica di Tel Aviv, che ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il governo laburista britannico alimenta l'antisemitismo e vuole interferire nella politica israeliana durante la campagna elettorale, attacca il ministro degli esteri Saar. Intanto il premier Netanyahu fronteggia lo scandalo dopo lo scoop del quotidiano israeliano Haaretz, secondo cui era stato avvertito in anticipo dell'attentato del 7 ottobre dal presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed, avvertimento a cui non ha dato seguito. Netanyahu smentisce categoricamente con il sostegno dei suoi, attaccano però le opposizioni. È personalmente e penalmente responsabile dell'attentato, accusa il predecessore Bennett.
4: Il corpo legato e coperto da pneumatici potrebbe essere stato caricato dal baule. Domani in provincia di Lecce è l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne scaraventata da un ponte autostradale vicino a Firenze dal suo ex, poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. Sentiamo Alessio Galea.
6: Si svolgeranno domani pomeriggio alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano, Lecce, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata da un ponte autostradale vicino Firenze dal suo ex compagno, poi morto suicida. Le esequie si terranno nella parrocchia di appartenenza della famiglia, dove Lorena era stata battezzata. Da quanto si apprende, il feretro arriverà in mattinata da Firenze. Intanto, stando ai primi risultati dell'autopsia eseguita all'ospedale di Careggi, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. Fra 90 giorni, attesi i risultati definitivi, includeranno anche gli accertamenti tossicologici sul corpo del suo ex Federico Vella, che era da anni in cura da uno psichiatra. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persona e femminicidio aggravato dalla premeditazione. La mattina del delitto l'uomo aveva acquistato fascette, forbici e un martello, mentre ad agosto aveva effettuato sopralluoghi sotto casa della sua ex. Il femminicidio di Lorena Isceri si inserisce in una scia di sangue drammatica, il settimo caso da metà agosto. Ieri l'appello del padre alle donne vittime di violenza. La prima cosa da fare è denunciare.
4: L'estate del 2026 continua a collezionare record. Secondo le stime del CNR è la più calda dal 1950. Tutti i mesi hanno registrato un aumento sull'anno precedente. Il servizio di Nicola Compagnone.
7: Quella che sta per concludersi è stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni del CNR nel 1950. La conferma arriva direttamente dallo stesso ente, che ha stimato una temperatura media a 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. Secondo il CNR, il 2026 ha visto un rialzo delle temperature di tutti i mesi fino ad agosto rispetto all'anno precedente. Proprio nello scorso mese di agosto si è registrato lo scostamento maggiore con una temperatura media sul territorio nazionale di 25,6 gradi centigradi e un'anomalia termica di più 5,2 gradi centigradi rispetto alla temperatura media del mese di agosto del periodo 1951-1980, quando era pari a 20,4 gradi e di più 3,5 rispetto alla media di agosto del periodo 1991-2020. E le alte temperature intanto insistono sul nostro paese, specie al centro-sud, ma una brusca inversione di rotta è attesa da domani, a iniziare dal settentrione, per l'arrivo di una forte perturbazione atlantica che porterà anche precipitazioni intense.
4: Sport, calcio: il nuovo Santiago Bernabéu si veste a festa. Questa sera il Real Madrid Inter inaugura la prima giornata del maxi girone di Champions League. Il grande ex José Mourinho, 16 anni dopo il triplete nerazzurro contro Cristian Chivo. Intanto il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, non si nasconde: la Champions è un obiettivo.
8: Sicuramente che è un obiettivo, sognare sogniamo tutti, bisogna essere tranquillo, sappiamo che questa competizione è molto prestigiosa, molto importante, come lo ripeto sempre da che sono arrivato qua in questo grandissimo club, dobbiamo essere sempre con la mente giusta, con la voglia di portare trofei all'Inter, quindi è quello che cerchiamo di dimostrare quando entriamo in campo.
4: Real Inter inizierà alle 21 e sarà arbitrata dall'inglese Oliver. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
9: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, segnalo un incidente avvenuto sulla A4 Venezia-Padova tra Spinea e il bivio per la A57 in direzione Milano. In questo tratto si verificano code. Parliamo della tangenziale di Mestre. Questa notte, ma anche domani, mercoledì 9 settembre, in orario notturno compreso tra le 21.30 e le 5.30 del mattino successivo, verrà chiuso lo svincolo di immissione in direzione Trieste della stazione di Mira Oriago per attività di manutenzione delle barriere stradali. Deviazione del traffico alla stazione di Mirano Dolo. Dalle 21.30 di domani, mercoledì 9 settembre, fino alle 5.30 del mattino di giovedì 10 settembre, invece, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. E per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: café elegante con ritmo.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera, segnalo un incidente avvenuto sulla A4 Venezia-Padova tra Spinea e il bivio per la A57 in direzione Milano. In questo tratto si verificano code. Parliamo della tangenziale di Mestre. Questa notte, ma anche domani, mercoledì 9 settembre, in orario notturno compreso tra le 21.30 e le 5.30 del mattino successivo, verrà chiuso lo svincolo di immissione in direzione Trieste della stazione di Mira Oriago per attività di manutenzione delle barriere stradali. Deviazione del traffico alla stazione di Mirano Dolo. Dalle 21.30 di domani, mercoledì 9 settembre, fino alle 5.30 del mattino di giovedì 10 settembre, invece, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. E per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

Radio Café, elegante, con ritmo. Con Radio Café, el

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h58.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora.
2: Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

decided